lo fa l'ante. Se noi fa l'ante a casa, ci devo gli attingere anche, non dobbiamo già fa l'ante. Ma voi no, sono bendecido de Jehová. Y dice la Biblia que somos como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su